fatto per lavorare, non posso dire che mi piace campare, voglio provare le cose che il cielo ha negato soltanto a me, e non ne posso più di faticare, non c'è mai speranza che possa cambiare.